0: Radio Nosara, saludos, complacencias, reportes de sintonía. WhatsApp 61 22 75 60. 61 22 75 60.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?